nadi sai tabire kudol sigi ani subada thamjari basi matami sai ne sapiri bikala kar en patmavati tabire si